dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI,

0: da fare.
1: Ebbene sì, ci sarà molto da fare. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon martedì da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.fm in Digitu IBI Wall. Francesco, vi auguro a tutti un buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. E rieccoci qui. Buon martedì, 4 minuti passate alle ore 7 del mattino e giornata is not too bad. E questa notte c'è stata una, diciamo, no, una tempesta, perché sai, ci troviamo qui vicino a, sai, diciamo, non siamo nel mare, però anche penso che anche lì sul mare ci sarà stato una grande perturbazione meteorologica super super devastante. La temperatura al momento 14 gradi. Verso mezzogiorno spunterà anche il sole, dopo arriverà la massima a 16 gradi di temperatura e con piogge e linee sparse. Oggi è il secondo giorno dell'inverno. Pipu, se vi trovate a corto anche di carburanti, oggi potrete trovare nelle stazioni di servizio la supera al costo di $1.80. Invece riguardo il diesel, $2.10, e l'autogas pochi centesimi, 4-5 centesimi sopra il dollaro. Buon ascolto a tutti con Stella Stellina. Questa ce la cantano gli Arma Metal, Stella Stellina.

FM. Buongiorno a tutti da Francesco. Cominciamo con una notizia qua, una notizia sportiva. Il tennis, il Roland Garros. Pensate che Berrettini ai quarti del Roland Garros, il gesto rivolto alla panchina. Qui grazie al mio carattere, dice. Bravo e bravo Berrettini. E anche poi c'è Cobolli, batte Svaida e vola ai quarti col brivido a Roland Garros. Me la sono fatta sotto, dice. Ora Auger o Tabilo, A riguardo anche delle donne, Serena Williams torna a giocare a 44 anni, non è mai troppo tardi, dice. L'annuncio con un video l'ultima volta in campo nel 2022. Fonseca batte Ruud, ma che caos, è sul punto chiave, urlo dagli spalti, la tecnologia smentisce l'arbitra, Onora mi tante volte, sai com'è, due e quattro occhi sono meglio di uno, Valleio paga a caro prezzo la frase assista sull'arbitra a Roland Garros, multa record. A Parigi, ulala, eccoci qua, bam bam, bam bam, questo ce la canta Bamfi Sherida, bam bam.

0: Bam Bam, cantata da Banfi Sheridan. Buona mattinata a tutti, sono 13 minuti passate alle ore 7 del mattino. Oggi è il secondo giorno di giugno, siamo nell'inverno. E se volete anche contattarci qui in studio, 8211-7066, se invece digitate da tutto il mondo globalizzalmente, dovete fare più 61 8 8211-7066. Un amico come me, questo no, per sempre, questo ce la canta Antonino, per sempre.
1: Ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità,

Per sempre, ce l'ha appena fatta ascoltare Antonino. Allora, come vanno le cose al momento? Ma io mi auguro che vi vadino abbastanza bene. Anche sai come c'è molte persone, anche sai che non se la passano bene. Però, ahimè, purtroppo questa è la vita. Ci vuole anche un po' di fortuna e naturalmente anche le persone che ci circondano. Sai come tante volte bisogna anche comprendersi, non sempre puntare il dito, eh? Andiamo a ascoltare un amico come me, questo ce lo canta Alessandro Del Bono, un amico come me.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
0: Pensavo peggio!
2: Don't listen to us.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Ciao ragazzi, ciao!
5: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

Ma stasera rum e pera. Buon risveglio, buon risveglio Adelaide. Buon martedì mattina. 24 minuti passate le ore 7 del mattino. La rabbia non ti basta, mi raccomando, non arrabbiamoci mai.

0: dormire.
1: La rabbia non ti basta, cantata da Big Mamma. Big Mamma, siamo nell'inverno, il secondo giorno d'inverno. Che ne pensate? Come si presenta quest'inverno? Vi gusta? Andiamo a ascoltare, vai, questo ce la canta Alfa. Da giovane

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.

Mani in alto cantata da Elettra Lamborghini. Le temperature aumentano, sai come c'è acquazzone in giro. Mi ricordo però ai miei tempi in Italia, per certi lavori, quando pioveva o si nevicava, si stoppava, non si lavorava, giorno pagato, si stava a casa. Invece qua si lavora sempre, da semera, piove, nevica, quello che è, qua sempre il lavoro non si deve mai fermare. E anche a riguardo anche dello sport, io tante volte vedo anche sti ragazzini, sti giovani, naturalmente i nostri figli in età molto giovani, e già giocano, anche se piove li fanno giocare nei campi o di pallone o di football. Continua lo sport anche in questi periodi con l'acquazzone, e senza pensare che, sai, c'è anche il rischio poi, sai, di prendersi qualche bronchite, no? O anche qualche polmonite, come l'ha presa la polmonite, l'ha presa anche un cantante italiano che doveva fare anche dei concerti, ha rinviato purtroppo, sai com'è, la salute priorità assoluta sulla salute. Evviva, evviva, questo ce la canta Jovanotti. Anzi, a proposito, il cantante che ha rinviato i concerti era Claudio Baglione.